Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smurta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già caple, che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, mi domanden scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te e in ciù da una cosa, o a cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

del fondo spoglio tutta la matassa, qualcos ciapa, qualcos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il